0: Janju vansin jade ka lano daino. Lano daino e kishno lano daino. Janju vansin jade ka lano daino. Bandai gae kishno di jade ka lai leno. Bandai gae kishno di jade ka lai leno. Radhika ke ama vanchin aja pathau dino. Radhika ke ama vanchin aja pathau dino.
1: Esa lila din bari bani gaunu saknuncha.